0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
2: Musica vera.
1: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

0: Chateau d'Axe e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua. Perché no?

0: quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: o allo 0423 73 66 12.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
0: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
5: Perché Nova del gusto è la prova.
0: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
6: Musica.
0: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
0: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.

0: Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iperemarket aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
1: Deghi a ridare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Eccoci qua, pronti per un'altra settimana insieme, la settimana che ci porterà all'estate, insomma, vabbè, piccoli ragionamenti del mattino, per il momento, buongiorno.

Qualcuno dall'altra parte, siete andati tutti in vacanza, siete addormentati, non state più lavorando, beh, le scuole sono finite, molta gente è già partita per le vacanze, l'ho scoperto dal telegiornale l'altro giorno, ha detto no, molte persone hanno scelto all'inizio del mese di giugno per partire per le vacanze, giustamente, anche perché insomma i prezzi sono migliori, l'affollamento è minore, però noi qui alla radio soffriamo della sindrome del brutto anatrocolo. Cioè, davanti tutte le radio in generale, perché dice vabbè, tutto il pubblico della mattina, tutto il pubblico degli ascoltatori che di solito ti seguono, tutto il pubblico della gente che ti vuole bene, c'è ancora oppure è scappato via? Questo mi domando subito in apertura di trasmissione, poi me lo farete sapere voi, come sempre battete il vostro colpo, noi siamo qui, 393 7366 170, si ricomincia un'altra settimana insieme. Buongiorno, sono

0: mattina! Già difficile da dire così subito, lunedì mattina! Poi secondo i meteorologi ci aspetta un'ondata di caldo pazzesca, almeno questo leggevo ieri, poi si sa che le cose cambiano, le temperature potrebbero arrivare fino a 33, 34, 35 gradi, Cristo, ragazzi, prepariamoci a vivere abbracciati al condizionatore d'aria. Ma non è di questo che volevo parlarvi. Buongiorno, buona mattina, ben arrivati a Buongiorno Unca. Io sono Paolo Zippo, questa è Radio Bella e Monella, questa è la nostra mattinata, l'occasione di stare insieme già fin dalle 6 del mattino, per cui se siete dei lavoratori, se siete della gente che si sveglia a quest'ora, fatemelo sapere, perché come dicevo prima è un po' il periodo dell'anno, no? Quello che insomma ci accompagna la bella stagione in cui magari c'è un po' di meno gente a quest'ora del mattino, e allora ancor di più noi siamo chiamati a fare community, a fare squadra, a fare gruppo praticamente. Oh, stamattina vi faccio una proposta che secondo me, così, ho questa idea, potrebbe far felici diverse persone. Vi do dei soldi, no, ragazzi? Cioè, adesso cioè, ho la faccia di uno che può darvi dei soldi. Adesso, insomma no, manco per me ce li ho. Però, insomma, secondo me potrebbe farvi felice. Immaginate che stanotte sia successa una magia. Sarà cavula, magica bula, bibidi bobidi bu. Stamattina vi siete svegliati e scoprite di avere 30 minuti in più. È un gioco quello che stiamo facendo stamattina, eh? Spero che... Non dovete andare al lavoro prima, non dovete accompagnare nessuno da nessuna parte, non ci sono telefonate, messaggi, mail, impegni importanti, avete 30 minuti tutti vostri. Perché, diciamocelo, una delle frasi più comuni, io sono uno di quelli, ad esempio, che una delle frasi più comuni che diciamo è: non ho tempo. Non ho tempo per questo, non ho tempo per fare le cose che mi piacciono, non ho tempo perché magari ci sono cose di lavoro, quindi hai spostato tutte le cose belle della tua vita. E il mattino probabilmente è il momento in cui questa frase viene pronunciata più spesso. E allora, stamattina voglio così lanciarvi questo segnale, lanciarvi questo quesito, lanciarvi questo tema, se volete, anche se è veramente un gioco che possiamo fare insieme. Ci penso anch'io, perché ho ragionato sul tema, ma non ho ragionato su come impegnerei questi 30 minuti. Se qualcuno vi regalasse 30 minuti in più ogni mattina, solo per voi, come li usereste? No, non per i figli, non per i cani, non per i gatti, non per gli uccellini, solo ed esclusivamente per voi. Vi regalano 30 minuti in più. Come li usereste? Restereste a letto? Vi fareste una colazione più tranquilla? Vabbè, insomma, apriamo così la discussione. Poi sono curioso di sentire i vostri messaggi. Il numero è sempre lo stesso, 393-7366-170. A Bella e Monella si inizia così stamattina.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda.

0: pensando quanto è bella questa canzone di Cesare Cremonini, così subito di mattina. Non sono uno che parla tanto di musica, però ci sono certe canzoni che ti lasciano delle emozioni bellissime. Vabbè, ma abbiamo appena iniziato questo nostro viaggio insieme del lunedì mattina, anzi di lunedì 15 maggio. Insieme vi ho subito messo da una cosa difficile a cui pensare. No, io me ne rendo conto, amici, che è complicato la mattina presto riuscire a connettere, a collegare le sinapsi cerebrali, però noi ci proviamo, insomma io provo ad aiutarvi. Via, dunque, vi ho regalato stamattina 30 minuti in più. 30 minuti in più ogni mattina, no? Perché siamo sempre di corsa, diciamocelo, siamo, la nostra vita procede di corsa, quindi qualcuno stamattina per magia ci ha regalato, magari, 30 minuti in più ogni mattina. Cerchiamo di scoprire come li usereste. Intanto sono arrivati i primi messaggi. Ho detto 15 maggio, no, vabbè, 15 giugno. Ragazzi, non lo so. Non faccio un caso, scrive Rossana. Di niente, sdraiata su una maca e sogno. Ok, d'accordo. C'è anche chi ci ha scritto dormono. Ah, dici se 30 minuti in più uno ne approfitta per dormire. Però secondo me no, cavolo. Cioè, per magia ci regalano 30 minuti di più da godere al mattino. Oddio, sì, dormire potrebbe essere una scelta, però potrebbe essere anche un'occasione per concederceli tutti per noi, no? Anche chi ha famiglia sa benissimo che la mattina prestissimo i figli si svegliano, vabbè, quando c'è la scuola bisogna andare a scuola, bisogna fare tutto di fretta, per cui questa mezz'ora in più potrebbe essere dedicata, sì certo, a dormire mezz'ora in più potrebbe essere un'idea, oppure che ne so, a una colazione di quelle lente, tranquille, pacate, sai, quelle con la briochina, le cose, si potrebbe, che ne so, fare una passeggiata magari col cane, uno potrebbe leggere il giornale, uno potrebbe approfittarne per fare mezz'ora di sport, oppure, che ne so, godere del privilegio, che è una cosa abbastanza rara per quelli che lavorano, di non fare assolutamente niente. Allora, come impegnereste? Domanda semplicissima stamattina, come impegnereste questi 30 minuti del vostro tempo regalato tutte le mattine se ne aveste 30 in più? Probabilmente qualcuno resterebbe, anzi molti. C'è un altro messaggio, quello di Francesca, che dice: col cavolo, Zippo, che vado a fare sport, resto a dormire mezz'ora di più. E voi cosa fareste?
1: Radio Bella e Moneta. Tutto.

qualcuno stamattina ha iniziato ascoltando la trasmissione pensando: Zippo, guarda, lascia stare, cioè non farmi diventare ricco, regalami quei 30 minuti la mattina. Dubito. Anche se gli esperti, no, quelli che ne sanno di più, dicono che il tempo è una delle cose più preziose del mondo. Quello di cui possiamo godere ogni tanto. E allora voi come li impegnereste questi 30 minuti in più che io vi sto regalando?

Ucraina, gli ascoltatori di Buongiorno un Castro senza voce. No, perché sono arrivati tantissimi messaggi, tutti scritti, messaggi vocali, stamattina ce li siamo dimenticati, ma forse è colpa mia che non ho ricordato che si possono mandare anche i messaggi vocali per raccontarci un po' come useremo questi 30 minuti, ma vanno bene comunque, a me fa piacere avervi in ogni caso scritti, vocali, tramite piccione viaggiatore, va bene tutto. Silvia ci scrive: buongiorno, userei il tempo in più, questi benedetti 30 minuti che abbiamo recuperato magicamente tutte le mattine, per una colazione con calma in giardino, guardando il cane scorrazzare. Vedi? Alle volte basta poco per avere quel sentore di felicità, no? Mi sveglio sempre molto presto la mattina, ma sempre di corsa, caffè al volo e via. Ma come tutti, perché ovviamente cerchiamo di rimandare, no? Il tempo della sveglia, di fare tutto calcolato, di tutto all'ultimo minuto. Io sono anche uno di quelli, cerco di svegliarmi proprio all'ultimo momento per fare le cose. Poi a me piace arrivare al lavoro un po' prima, perché ho bisogno di metabolizzare il fatto di essere qua, di condurre la trasmissione, eccetera. Altri messaggi: con 30 minuti regalati farei un'attività fisica non molto impegnativa, una ginnastica dolce, perché comunque rimarrei in modalità sonno. Che meraviglioso. Non so, le robe tipo Pilates, la ginnastica, il saluto al sole, quelle cose là. Poi aspetta, Rossana, non faccio un cazzo di niente, sdraiato su una macchia e sogno, ho sognato di essere qui. E mi manda un'immagine di Santorini. Allora, voi sapete che io conosco abbastanza bene la Grecia, nel senso che ci vado tuttora un sacco di volte all'anno. Mi stanno per regalare la cittadinanza tra un po'. Allora, Santorini molto bella, lasciamola stare in piena stagione, perché è un delirio di gente, per cui perde la sua bellezza, perde quel fascino che ha. Però questo è un parere assolutamente personale. Sono le 6:26 del mattino, vi ho regalato 30 minuti in più questa mattina. Se qualcuno, anzi io sono generoso, vi regalasse 30 minuti in più ogni mattina, come li usereste?

0: chissà, magari vi ho regalato mezz'ora in più, l'avete passata a dormire stamattina, cioè, si svegliano tutti alle 6:30. Questo è Buongiorno Luca, amici, buona mattina, stiamo iniziando così alla solita la nostra mattina, anche se insomma il periodo estivo comincia a sentirsi. Fra l'altro sono iniziati i mondiali, ne avevamo parlato anche venerdì scorso, ho avuto occasione di vedere la cerimonia iniziale ieri sera, la partita, cioè, ho visto che le partite cominciano tipo alle 10 di sera, ma chi è che le guarda? Ho guardato un pezzettino, cioè, ho visto gli inni nazionali, ho detto ok, sono stanco, vado a dormire, ciao, buonanotte, anche perché non essendoci l'Italia poi diciamo che c'è meno interesse. Vabbè, fermiamoci un attimo, spero che però siate abbastanza svegli per la nostra canzone sotto la doccia che arriva fra proprio un paio di minuti.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello! Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
8: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video.
10: Musica.
11: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV. Premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

C'erano anche i pinguini, bello, stiamo iniziando la giornata un po' faticosamente stamattina, non so, vi percepisco lontani. Percepisco l'ha ancora addormentati in quella fase. Neanche i 30 minuti che vi ho regalato stamattina sono serviti a darvi la carica. Magari ci regalassero veramente questi 30 minuti in più. Ho chiesto agli amici delle 6 del mattino, lo dico a beneficio di quelli che sono arrivati da pochi secondi, se avessero 30 minuti in più tutte le mattine come li utilizzerebbero. Abbiamo fatto diverse opzioni, dormiremmo mezz'ora in più, ci faremmo la colazione lenta e tranquilla, porteremmo il cane a fare una passeggiata, faremmo sport, faremmo l'amore. Cioè, nessuno me l'ha detta questa roba qua. Sono un po' preoccupato per la vostra vita sessuale. No, perché scusa, già la mattina c'hai mezz'oretta di più, vogliamo non godercela? Vabbè, aspetto ancora qualche messaggio. Nel frattempo passiamo a quello che è l'appuntamento fisso di tutte le mattine verso quest'ora, ovvero la nostra canzone sotto la doccia.

almeno fino alla fine luglio. Insomma, ci abbiamo ancora un mese e mezzo. Poi sarà la nostra Elisa a portarvi durante il mese di agosto a spasso tutte le mattine. Ma insomma, questo ve lo racconteremo con calma magari la prossima settimana quando lei arriverà, oppure nelle prossime settimane, visto che c'è ancora molto tempo in cui tutte le mattine fra le 6 e le 9 state in mia compagnia. In sua, poi da mercoledì sarà nuovamente con noi. È il momento della canzone sotto la doccia. Io vi dico sempre: immaginate il grande Puffo tutto nudo che sotto la doccia canta Cielo grande, cielo blu, e preparatevi a cantare insieme a noi. Già, perché questo è un momento in cui cerchiamo di riunire tutta la community di Buongiorno Unca in una canzone. Sto per mettere in onda una canzone molto famosa, una canzone che sì, beh, abbiamo già messo un paio di volte in questi anni nei quali abbiamo iniziato a fare la canzone sotto la doccia, ma che si canta sempre con grande piacere. Durante la canzone avete un po' meno di 3 minuti stamattina, quindi dovete essere abbastanza veloci. Tu, l'unica cosa che dovete fare è inviare un messaggio vocale al numero 393-7366-170 cantandocene un pezzettino. Le regole del gioco prevedono che non importa sapere la canzone benissimo, che non importa essere intonatissimi, che non importa mandare messaggi da 2 minuti, bastano pochi secondi in cui testimoniate che anche questa mattina siete qui insieme a noi e siete pronti ad affrontare la giornata in maniera simpatica, ridendo, scherzando e soprattutto canticchiando una canzone. Ne aspetto molti anche questa mattina, mi raccomando, partecipate attivamente, perché lo so, è lunedì, lo so, farà caldo, lo so tutto, ma è il momento di scatenarsi con questa canzone. Dai che è su di noi! Dai che è su di noi! Forza!

0: della, delle canzoni tutte da cantare, vabbè, Pupo con Su di noi, assolutamente una di quelle cose che non puoi resistere. Ci sono delle canzoni alle quali proprio non puoi resistere, sono lì e devi necessariamente cantarle.
1: Vai belli sulle mani al cielo.
0: Sì, no, con Su di noi no.
1: Su di noi
0: sì.
1: Ci dicevano no, vedrai che tutto è sbagliato. Su di noi, nemmeno la nuvola. Su di noi. Ciao belli.
0: Ma che meraviglia, che meraviglia, complimenti.
2: Perché si credevano no, vedrai, è tutto sbagliato. Su di noi, nemmeno una nuvola. Su di noi, l'amore è una favola.
0: Sì,
2: su di
0: sì.
2: Noi, se tu vuoi volare, no, dal mondo ferrati.
0: Ma va bene così,
2: come si fa?
0: E questo è il
2: noi
0: senso.
2: Due respirando lo stesso momento,
0: sì,
2: per fare l'amore a metà.
0: Non era quella, ma va bene, a me piace, ragazzi, questo è il senso della canzone sotto la doccia, quello di lasciarsi andare alle canzoni.
3: Buonanotte, buonanotte, fiorellino.
0: No, non era quella.
3: Io voglio tornare nel mio lettino.
0: Non era quella la canzone, ma ci piace comunque.
2: Su di noi, gli amici dicevano no, vedrai. È tutto sbagliato.
0: Sì,
2: su,
0: vai,
2: di noi,
0: vai.
2: Nemmeno una nuvola. Su,
0: sì,
2: di noi. L'amore è una favola. Su, di noi. Se tu vuoi volare lontano dal mondo.

0: di noi nemmeno una nuvola su di noi, l'amore è una favola su di noi, se tu vuoi volare.
1: Mettiamo ancora uno, dai, ancora
2: su
1: uno.
2: Di noi nemmeno una nuvola su di noi, è tutta una favola su di noi. Ciao Zippo, buona giornata a tutti.
1: Buona giornata a voi, anzi come salutiamo noi sempre, buongiorno Unca. Grazie, siete stati fenomenali anche questa mattina. La canzone sotto la doccia puntualmente ritorna domani.
3: Radio Bella.

0: qui vicino a te.
1: Mattina di lunedì 15 giugno, ore 6:51, siete su Bella e Monella, io sono sempre Paolo Zippo, anche questa mattina soli soletti fino alle 9, ma dal mercoledì ritornerà anche la nostra principessina Elisa, reduce da settimana di ferie, quindi sarà bella, carica, piena di energia. Stamattina vi ho fatto questa proposta, ho fatto questo gioco, ho detto scopriamo di avere 30 minuti in più, cioè stamattina ci siamo svegliati, magari, o domani mattina ci sveglieremo e scopriamo di avere 30 minuti in più e cerchiamo di capire come li utilizzeremo, insomma se qualcuno ci regalasse 30 minuti in più come li usereste o... così messo là l'idea che potrebbe essere un'idea, cioè uno dice vado a fare una camminata, l'altro dice vado a fare un po' di sport, il terzo dice faccio una colazione di quelle abbondanti. Io ho detto ragazzi, perché non occupiamo questi 30 minuti diciamo così facendo lo sport più bello del mondo, ovvero un po' di sano sesso. C'è chi ha detto comunque mezz'ora di sesso anche no. Ma perché no? Perché no? Perché no? Mi dice troppa fatica e adesso che fa caldo si suda. Ma mi hai tolto tutta la poesia, mannaggia, tutta!
2: E buongiorno un caro.
1: Buongiorno un caro.
2: Se avessi quella mezz'ora in più oltre alle 24 ore al mattino, io sì, farei molto volentieri sesso.
1: Diciamocelo! Diciamocelo!
3: Ciao Paolino Moreno.
1: Buongiorno.
3: Allora, se avesse 30 minuti in più, sicuramente potrei sistemare meglio le mie faccende giornaliere.
1: Ah, ok.
3: E in particolar modo la Chiara non sarebbe in ritardo. Ciao a tutti da Moreno.
1: Chi lo sa, poi magari se uno ha 30 minuti di più si sposta tutti gli appuntamenti, gli impegni, dice no no vabbè sto in ritardo lo stesso. La camionista pazza ci scrive buondì un ca, mezz'ora in più di giramenti di coglioni, anche no, vabbè, lei rinuncia a prescindere ai 30 minuti in più perché sa già come andrà a finire.

0: d'estate, anche questo si chiama Businessman. Allora, buona mattina a voi, siamo in conclusione della prima ora che è volata come sempre. Prima qualcuno si chiedeva che fine aveva fatto la nostra ascoltatrice Chiara. Eccola qua.
1: Buongiorno, sono Chiara da Montecchio. Ciao Zippo.
0: Buongiorno.
1: Perché ce la faccio? Ce la faccio? Forse stamattina arrivo in tempo. Ce la faccio.
0: Sì,
1: può darsi.
0: Forse.
1: Ma può darsi anche di no, vediamo. Ah, perché ieri sera ho fatto festa e mi sento un po' stanca, per cui guiderò pianino. Ciao, ciao a tutti, buona giornata, buon lunedì, che è già un ossimoro in se stesso, però fa niente, dai. Ciao, ciao, buona giornata, ciao, ciao, vi lavo.
0: Tu dici che lunedì e buona giornata non stanno bene insieme? Può darsi.
2: Buongiorno Unca, buongiorno Picciotti, e buon inizio settimana a tutti. Ma avere mezz'oretta in più, fare le cose leggermente con un po' di più calma, cioè a posto di correre sempre, però vabbè, e il tempo è quello che è. Vabbè, come al solito, buongiorno Gata Vincenzo, buongiorno Picciotti, un bacione a tutti gli ascoltatori. Zippo bello mio, weekend tutto ok, birra go go.
0: No, non necessario.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Vita fatta principalmente per ridurre l'immigrazione, ma rischiava di compromettere i rapporti con l'Unione Europea. Formula 1, la Ferrari torna a vincere, Hamilton trionfa, il Gran Premio di Barcellona promette, non finisce qui. Mondiale di calcio, nelle partite disputate nella notte italiana, vittorie della Svezia sulla Tunisia per 5-1 e della Costa d'Avorio sull'Ecuador per 1-0. Ieri due pari tra Olanda e Giappone, Germania valanga su Curaçao 7-1. Oggi Spagna Capoverde, Belgio Egitto. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: È la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: In aria i calzini!
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli Iper e Market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
5: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: deghi andare su deghi.it.
7: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi deghi cucinare per 16.
7: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare. Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Bella e Monella, tutta da

0: sono in spiaggia? No, benissimo. Ciao amici, anche oggi come avete capito non c'è la signora Nadai, sono da sola, ben collegati, Monica Morgan con voi in questa parte della mattinata, stiamo insieme, ce la cantiamo, ce la balliamo, giochiamo peraltro con un sacco di giochi, quindi attenzione attenzione, pronti a vincere dei biglietti molto importanti, poi nella prossima ora giocheremo anche con il vero o falso, tante tante cose anche da raccontarvi, ma prima di tutto se avete voglia di sentire una canzone, se ce n'è una che vi gira per la testa, che avete voglia di cantare assieme a noi, che volete magari dedicare a qualcuno, è il vostro momento. Cosa dovete fare? Mandare un messaggio vocale su WhatsApp o Telegram di Belle Monella, che risponde al numero del 393 7366 170, cantando un pezzettino della canzone che avete voglia di sentire stamattina e io ve la faccio ascoltare velocissima adesso, che poi fra 10 minuti la sentiamo insieme.
1: 393 7366 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: tematica su Belle Monella. Allora ragazzi, parliamo di notizie stamattina fuori. Se siete stati al mare in questo weekend e non vi andava tanto di mettervi in costume, sappiate che non è un problema esclusivamente vostro, ma di un sacco di gente che addirittura, una volta intervistati, hanno dichiarato di preferire una seduta dal dentista a mettersi in costume in spiaggia. Lo dicono però degli intervistati americani. Il 46% delle persone intervistate in questo sondaggio hanno detto di non sentirsi a proprio agio in costume da bagno. Perché? Perché insomma tutti, no, che ti fanno vedere le immagini di questi fisici perfetti, le pubblicità, i social, la gente che dice vabbè, ma io non sono in forma, non ho gli addominali, non ho quella pelle bellissima, capito, non ho quei fianchi così stretti e quelle robe lì, e quindi soffrono del fatto di mettersi in costume. Sale anche la percentuale di persone che proprio hanno deciso di non andare al mare per non mettersi in costume. Come si chiama questo nuovo sentimento? Ve lo raccontiamo tra poco. Intanto mandate la vostra canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: cattive abitudini. Allora, c'è un nome di questa sensazione in cui non ti senti a tuo agio in costume. Si chiama bitchimidation, cioè una roba che sta tra la parola bitch in spiaggia e intimidation, intimidazione. E l'82% addirittura dei giovani americani non ama mettersi in costume. Una ragazza su 5 ha l'ansia a mettersi in costume. Il 24% degli intervistati di questo sondaggio di cui parlavamo prima non andrà al mare proprio per non mettersi in costume. Anche in Regno Unito non andiamo meglio. Sono stati anche gli intervistati, il progetto che ha riguardato in realtà tutto il mondo si chiama Unmastering Bodies, l'ha fatto One Poll, e l'82% degli inglesi intervistati ha detto di provare imbarazzo o fastidio a mettersi in costume, e lì una persona su 7 rinuncia ad andare al mare per non sentirsi giudicata. Insomma, come si fa a stare meglio, ragazzi? La dieta degli ultimi 10 minuti di solito non funziona, quindi ecco, vi sconsiglierei di dire da oggi dieta e magari partite fra 2 settimane.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ma mi dice che ho messo sulla panza, io vado lo stesso in costume, vabbè, insomma, dai. E poi qualcun altro che dice: capisco qualche adolescente che non ha ancora acquisito una capacità mentale per accettare i propri cambiamenti, ma mi fa specie pensare che ci sia gente adulta che ancora non vive in pace con il proprio fisico. Vuol dire che anche la testa ha qualche problemino da risolvere. C'è chi non si sente magari al suo agio, no? E in costume magari, ma addirittura da rinunciare alle vacanze, penso anch'io che, insomma, dai, ok, magari non ti senti a tuo agio che ti va, metti il costume e te ne vai in giro per le strade, ma voglio dire, insomma, te ne stai in spiaggia, prendi il sole, fai il bagno al mare, e insomma, siamo tutti diversi, che differenza ci sarà, no? A meno che tu non debba fare come la signora Paola, che vai ad acchiappare qualche bel manzone sulla spiaggia. In quel caso, ecco, non saprei, non voglio dire niente. Andiamo con la canzone che fa
1: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella Monella, vorrei dedicare a mia figlia Elena la canzone che fa: ma tu volevi solo cuoricini, cuoricini, stramaledetti cuoricini, cuoricini. Ciao da Emanuela.

0: quando non sono a casa, a casa tutto bene.
1: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
2: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
3: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
5: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
6: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da un euro. Batte. Forte. Sempre.
7: Prime Day di Amazon. È dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio.
7: Arriva da Coin!

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
3: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
4: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
5: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
4: Ele, muoviti!
5: Arrivo!
6: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7:30:01.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
12: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Già mai indietro dall'anno scorso, quindi è in formissima, zero problemi con il costume, la sua pillola di Italiamo, The Colors. Tu con chi fai l'amore? Willy Bayote, grazie, no grazie, Tony F con Dammi una mano. Tra poco ragazzi, giochiamo, preparatevi.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.

0: Monti, voglio bene, su Radio Bella e Monella, Monica Morgan con voi ragazzi, pronti a giocare insieme. Oggi vi regaliamo due biglietti per andare al concerto di Antonello Venditti. Ci andremo tutti insieme il 15 di luglio a Suoni di Mare Bibione. Mercoledì 15 luglio arriva Antonello Venditti in concerto. Siamo pronti a regalarvi due biglietti per questo magnifico appuntamento. A quello, a quella di voi che ci canterà un pezzetto di una canzone di Antonello Venditti e ci convincerà mettendoci magari dell'entusiasmo. Pronti, partenza, vai!
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: di quanti abbiamo deciso di far vincere lei, perché ha fatto questa roba qui. Ma vi faccio un riassunto della faccenda.
1: Tu sei dentro di me come l'alta marea che compare e scompare portandomi via.
0: L'ha cantata tutta.
1: Lo
0: poi
1: Sara, sì, svegliati, è primavera.
0: Ha cantato tutta anche questa poi.
1: In questo mondo di ladri
0: e l'ha cantata tutta poi.
1: Notte prima degli esami, sì, notte di polizia.
0: E l'ha cantata tutta
1: dalla
0: poi.
1: Dalla pelle al cuore, sì, che tu mi amerai.
0: Ok,
1: senza più nanana.
0: Sì, poi a un certo punto non ne sapeva più.
1: Ricordati,
0: sì,
1: di me.
0: Ok,
1: questa sera che non hai da fare.
0: Ok, mi hai convinto.
1: Ciao a tutti da Federica, sì, di San Quirino.
0: Ciao Federica, hai vinto i biglietti. Guarda, cioè mi è piaciuto ascoltare tutta la discografia di Antonello Venditti. Credo tu ti sia meritata i due biglietti, perché canterai per tutto il concerto.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano

ultima ora della pausa pranzo, Paciarotta e Scrocchiarella, Damiano Menta, fino alle ore 15, 4 minuti dopo le 14 in questo lunedì 15 di giugno. Per gli amanti dei numeri e per insomma parlare anche di quello, per continuare il nostro discorso, si parla di piatti, i preferiti dei calciatori che parteciperanno al mondiale, che stanno partecipando al mondiale 2026. Siamo arrivati al campione belga, attualmente giocatore del Napoli, Kevin De Bruyne, che finalmente arriva con un bel piatto italiano. Sì, perché il calciatore ama preparare i cannelloni, allora preferibilmente ricotta e spinaci, però gli piacciono anche in altre versioni. Comunque un classico piatto italiano, e quindi abbraccio super a Kevin De Bruyne, sperando anche che quest'anno riesca a fare una super stagione, visto che quest'anno forse l'infortunio l'ha un po' penalizzato. Poi chi c'è? Heung Min Son, lui sceglie il bulgogi con kimchi. Sì, lui è della Corea, giocatore molto molto forte, quindi adesso approfondiamo cos'è questo bulgogi con kimchi.

0: La voce di Lazza con Male da vendere. Si parlava di questo piatto, il bulgogi con kimchi, piatto preferito di Eun Myung Son, della tradizione coreana. Sono fettine di manzo marinate grigliate che si uniscono al cavolo fermentato. Secondo me è da provare, fa un po' voglia dalla foto, devo dire la verità. Comunque si ritorna a cantare, arriva anche la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: La

0: Pausa pranzo, ormai post lunch time di Belle Monella, si parla anche di canzone che fa, avete mandato un po' di audio. Andiamo a scoprire chi è stato il fortunato o fortunata di quest'oggi.
1: Su Belle e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Belle Monella, mi piacerebbe tanto sentire quella canzone che fa. Parlami di te, bella signora, del tuo mare nero nella notte scura. Quella lì, grazie, ciao.

0: di questi piatti preferiti dei calciatori dei mondiali, favola dei mondiali, e sicuramente curaçao, che nella giornata di ieri contro la Germania è riuscito a togliersi anche la soddisfazione di segnare un gol, e anche il gol dell'1-1 momentaneo, che sembrava potesse fermare un po' il punteggio del primo tempo. Poi il primo tempo finirà 3-1 per i tedeschi e la partita in generale finirà 7-1 per la nazionale appunto allenata da Nagelsmann. Però tanta roba, cioè primo gol a un mondiale non si dimentica mai, poi è stata bellissima risultanza con tutti i compagni, anche quelli della panchina, e pensate che è la nazione più piccola di sempre ad un mondiale, è entrata direttamente quindi nei libri dei record con meno di 200.000 abitanti, è diventato il paese più piccolo mai approdato a una fase finale dei campionati del mondo, primato che apparteneva fino a pochi giorni prima ovviamente dell'entrata di Curaçao all'Islanda, che con circa 400.000 abitanti si era qualificata ai mondiali in Russia nel 2018. Sono anche delle belle storie, no? Anche per quei paesi che riescono a viaggiare un po' anche per il mondo, cioè immaginate l'adrenalina, acclamati da tutto il paese al proprio ritorno, cioè sono soddisfazioni che sono le cose belle che poi lo sport può regalare. Va bene, comunque, tempo al tempo c'è anche la musica, quella bella italiana tutta da cantare, in questo caso torna Marrakesh in versione solitaria con È finita la pace.
1: Radio Bella e Monella.

0: Sto chiedendo se anche tu in realtà non sia
1: triste come me.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti? A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
7: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
12: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
11: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
12: Prenota subito una prova.
11: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
12: Delex.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
14: Ageo!
13: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
15: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
16: Tu lascia fare, sempre polemico.
17: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
20: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
19: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella. Pillolina degli anni, tre canzoni, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Ceramina con Ancora Ancora Ancora e Lucio Battisti con La Canzone del Sole. La pillola, come sempre, firmata agli anni.
1: Bella e Monella.
0: Noi vi ricordiamo anche un evento importante, aprite bene le orecchie perché vi aspettiamo il 19 di giugno, è un venerdì, dalle 17.30 al Coin di Padova in via Altinate 16 per un appuntamento speciale di Ciao Estate con la musica, l'energia ovviamente di Radio Bella e Monella. In console ci sarà Monica Morgan, il buon Matteo Monti DJ con la musica, l'intrattenimento e soprattutto i gadget di Bella e Monella e tante sorprese. Coin e Radio Bella e Monella insieme per dare il benvenuto all'estate. Mi raccomando, non mancate, venerdì 19 giugno dalle 17.30 Coin di Padova in via Altinate 16.
1: Radio Bella e Monella.

Una voce super, quella di Anna Tatangelo, ragazza di periferia. L'anno era il 2005, qui su Radio Bella e Monella nel post lunch time alle 14:46, insieme fino alle ore 15, poi nelle buone mani di Alvise. Tra una musica e l'altra si torna anche nell'anno costante, il nostro, quello bello, il 2026. Il presente dice Dolce Nera con il nuovo che sta passando da queste parti e si intitola Epopea. Molto bello, sentite un po'.

Beh, ormai sta per arrivare ufficialmente anche l'estate. La voce di Noemi, tu cosa fai questa sera? Beh, lunedì, tanti magari riposeranno, tanti magari passeranno il classico lunedì sera. Comunque, noi ci sentiamo dalle 12 alle 15 anche domani per la nostra pausa pranzo, pacianotte, scrocchiarella. Al momento siete nelle mani di Albise. Ciao ragazzi!

0: Motore. Azione. Chuck si gira.
1: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
3: La cassa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
8: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
9: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.

0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 15.
3: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
4: È l'agenzia immobiliare di riferimento in Friuli Venezia Giulia dal 1993 e scelta da oltre 1000 famiglie per vendere la loro casa. È New Interhouse Real Estate e diamo il benvenuto al presidente Gabriele Rizzeri. Buongiorno, benvenuto.
5: Sì, buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i suoi ascoltatori. L'agenzia ha oltre 30 anni di esperienza. Diciamo che c'è stato anche un cambio generazionale, perché era stata aperta prima dalla mia compianta e defunta sorella, che era veramente una pioniera di questa professione. Dal 2018 tuttavia abbiamo avviato un'importante trasformazione, diventando un'azienda giovane, smart, multilingue e tecnologicamente avanzata. Oggi aiutiamo famiglie italiane e straniere a vendere ed acquistare immobili in tutta la regione. Siamo un'azienda che ha scelto di evolvere il concetto tradizionale di agenzia immobiliare, investendo in persone, tecnologia ed organizzazione. Oggi lavoriamo con un team multilingue specializzato, in grado di seguire il cliente in ogni fase della compravendita. Io direi che il mercato immobiliare negli ultimi anni è profondamente cambiato e noi abbiamo deciso di cambiare insieme a lui, anche perché riteniamo che la figura dell'agente immobiliare fine a se stesso, del vecchio modo, è ormai terminata già parecchi anni fa.
4: Io ringrazio il presidente di New Interhouse Real Estate, Gabriele Rizzeri.
5: Grazie a voi, arrivederci.
3: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800.

0: Lai Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Vin.

siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 18 insieme a voi, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Detto questo, tantissime sono le cose da fare anche oggi, quindi pronti, partenza via. Dobbiamo riequilibrarci con questo pomeriggio, ritorniamo nel 2006 con Neffa, quindi è un gran bel tornare nel 2006. Per tutti quelli che non sanno che cos'è questo momento, è un momento dedicato ai ricordi, quindi ci si ferma 3 minuti di tempo per ritornare nel 2006 e insomma il periodo bene o male ci fa anche ricordare che cosa c'è stato nel 2006, proprio tra giugno e luglio. Un bel respiro profondo e mamma mia, quanti ricordi!

0: Loretta Goggi con Maledetta Primavera su Radio Bella e Monella. Allora amici, come sapete, ogni lunedì qui si parla delle 5 canzoni italiane che sono state più trasmesse durante il fine settimana. Perché? Perché sabato e la domenica ci siamo io e Monica Morgan nelle Belle Monelle che vi raccontiamo quali sono le 30 canzoni più passate durante la settimana su Belle Monella, ma quali poi sono state quelle più ascoltate nello stivale, ovvero in tutta Italia. Una classifica abbastanza inerente a quella delle Belle Monelle sostanzialmente. Al quinto posto troviamo Summer Funk di Francesco Gabbani, al quarto posto troviamo Buon Vento di Jovanotti e Alfa, al terzo posto invece Rolling Stones dei The Colors, Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari al secondo posto, e al primo posto, signori miei, Al Mio Paese di Serena Brancale, Levante e Delia. È cambiata rispetto a settimana scorsa la classifica, molto bella anche perché, lo sappiamo, sia Serena Brancale che i The Colors insieme a Merck & Cremont sono venuti fuori con una canzone molto molto estiva, ovvero Partenope, quindi sicuramente la ritroveremo in tutte quante le classifiche anche ai primi posti. Nel frattempo però ritorna alla musica, Cercomi.
1: Radio Bella e Monella.

Dal 2001 Alex Britti con La Vasca su Radio Belle Monella. Prima abbiamo parlato delle 5 canzoni più ascoltate durante il fine settimana. Naturalmente stiamo parlando di canzoni italiane. Adesso però andiamo a vedere quali sono le 3 più utilizzate all'interno dei social network. E bisogna essere onesti con voi. Bene o male, le stesse classifiche si rappresentano molto, perché al terzo posto troviamo Rolling Stones dei The Colors, che è molto presente nei contenuti quelli estivi o magari nelle playlist dedicate ai trend social italiani del momento. Per quanto riguarda la seconda posizione troviamo Sorry, scusa lo sento dei Pinguini Tattici Nucleari, che è uno di quei brani italiani più utilizzati per dei contenuti magari ironici, di viaggio, lifestyle, insomma tutti questi contenuti qua. Al primo posto invece troviamo e ritroviamo Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia, che sta diciamo comparendo molto all'interno dei reel e dei video legati a quest'estate, l'estate 2026, ed è anche ai vertici appunto, come dicevamo, delle classifiche italiane. Radio.

0: La più bella del mondo su Radio Bella Monella chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e si torna con Italiamo, quindi Antonello Cerri, e subito dopo giochiamo. A tra poco.
1: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Ciao! Sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
6: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
5: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
9: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
8: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
9: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
8: Mmm, che bontà!
9: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
10: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
11: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
19: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Federico Scavo e Patti Pravo con la bambola, Soaking Boroboro suavemente, di Avenire Waldeck con Quando Quando. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi perché su Bella Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella, Bella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso, in palio c'è una maglietta targata Bella e Monella. Come si gioca? 4 indizi totali, 2 quelli difficili, 2 quelli facili. Le vostre risposte al 393-7366-170 possono arrivare in qualsiasi momento. Non dovete aspettare via, partenze, colpi di cannone, niente, niente. Potete mandare un messaggio da adesso, però insomma lo sapete che è un po' difficile senza indizi. Andiamo, va là avanti, perché stiamo cercando un cantautore italiano. Questo cantautore italiano è nato a Roma nel 1983, ha fatto parte di un gruppo indie ed è stato per la prima volta quest'anno a Sanremo con la canzone I Romantici. Di chi stiamo parlando? 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.
3: Tutta

0: Storia su Radio Belle Monella, abbiamo dato la possibilità a qualcuno di voi di aggiudicarsi la maglietta di Belle Monella con il personaggio misterioso. Stavamo cercando un cantautore italiano nato a Roma nel 1983 che ha fatto parte di un gruppo indie ed è stato per la prima volta quest'anno a Sanremo con la canzone I Romantici. Allora sentiamo che cosa ci avete risposto al 393 7366 170. Dica
1: Tommaso Paradiso.
0: Potrebbe essere.
2: Ma sicuramente Tommaso Paradiso.
0: Potrebbe essere, però non lo so, sai. Non lo so. Sentiamo che cosa avete risposto. Dica.
3: Ciao, sono Loretta. È Tommaso Paradiso.
0: Mi sa che è Tommaso Paradiso, ragazzi.
4: Ciao. Dopo i vostri indizi, penso proprio che sia il grande Tommaso Paradiso.
0: Esattamente. Stavamo cercando Tommaso Paradiso. Il 99% di voi l'ha indovinato perché c'è stato qualcuno che ha detto Achille Lauro. Non stavamo parlando di lui perché Achille Lauro è del 1990, detto, e ovviamente non ha fatto parte dei giornalisti. Detto questo, facciamo le congratulazioni a Carlotta da Bassano del Grappa che si è aggiudicata la nostra maglietta.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

0: Wolf, buona domenica su Radio Bella Monella, chiude la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa e dopo dalle 16 alle 18 saremo in due. Sì, tra poco arriva anche Andrea Ferrara.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonic, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
3: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
4: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.com.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo

0: tutta da cantare.
1: Ora 16:01.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda al bivio A1 a 22 Brennero-Modena, provenendo da Bologna verso il Brennero per traffico intenso. In direzione Napoli, coda di 3 km tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per un veicolo in avaria. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra Sesto San Giovanni e Milano Est per traffico intenso. È tutto.
0: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
7: In aria i calzini!
8: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iper e market aderenti. Carrefour. Festeggia la convenienza ogni giorno.
9: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
10: devi andare su deghi.it.
11: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
12: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
9: E poi devi cucinare per 16.
11: Devi credermi. Devi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
13: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare. Devi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
15: Da IO riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Tour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno, offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nell'ipermarket aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Bella e Monella.

d'amore di Angelina Mango, Marco Mengoni ad aprire questa nostra ultima ora insieme con In Solitario, con me Andrea Ferrara. Signori, c'è una cosa da raccontarvi, perché è arrivato il momento di segnalare la data sul calendario. Segnalare e segnale, signori. Giovedì 9 luglio, ore 21, segnatela molto bene. Rosolina Mare si trasformerà nel cuore della musica live con una nuova imperdibile tappa della notte tutta da cantare. Saremo all'interno del Roslan Festival, il grande evento dell'estate di cui

di Radio Belle Monella è media partner ufficiale. Sul palco di Piazzale Europa saliranno alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana. Ve li detto, ve li descrivo, scriveteli anche questi, Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke, Blind e Sonico. Insomma, ragazzi, veramente c'è di tutto e di più. Ad aprire la serata sarà il DJ set di Andrea De Luca DJ, poi la presentazione di Monica Morgan e le interviste esclusive dal track con il nostro Lise. Roslan Festival, Piazzale Europa, Rosolina Mare, giovedì 9 luglio ore 21. Segnalate, giovedì 9 luglio ore 21, l'ingresso è gratuito. Una notte di musica, emozioni e grandissimi successi da vivere insieme sotto le stelle di Rosolina Mare. Radio Bella e Monella.

0: Paradise, Tommaso Paradiso, lasciamene un po' qui su Radio Belle Monella. È il momento di cominciare con le nostre news sotto sopra. Andiamo in giro per il mondo a trovarle. Questa volta rimaniamo sul web, va bene? Perché a quanto pare il trend social del momento, quanto dicono gli scienziati espertissimi del mercato, ecco, è creare il partner ideale con l'IA. Non è vero. Non è vero, cioè la notizia arriva in questo modo, ma io non, qualcuno l'ha fatto, qualcuno, ma non è che adesso è il trend social del momento, però secondo i grandi scienziati del mondo lo è. Comunque basta una foto e una descrizione per generare l'anima gemella perfetta, ok? È così che funziona. Su TikTok e Instagram spopolano le coppie digitali. Ci sono però dei dubbi giusti, questo qui sì è giusto, dubbi su privacy e copyright che comunque iniziano ad emergere un po' dappertutto, va bene? Il confine tra gioco romantico e dipendenza affettiva su qualcosa che non è però reale diventa sottilissimo e diventa un problema serio. Questo indifferente dal fatto che non è il trend social del momento, cioè non è così, capito?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Spottiamo quasi in Giappone, ci spottiamo addirittura, perché una catena giapponese va avanti con la nostra news a sottosopra, una catena giapponese di hot pot è diventata virale per queste fettine di maiale quasi trasparenti. Questa volta sì che è virale, questa è vera, cioè ne ha girato un casino. I clienti hanno ribattezzato la carne stealth pork, tipo una cosa come maiale invisibile, ok? Cioè, sì, appunto questo, maiale più che invisibile sembra quasi tipo nascosto, no? Nell'ombra, vabbè, comunque avete capito. Le immagini hanno superato milioni di visualizzazioni su tutti i social network, molti utenti hanno ironizzato sulle dimensioni estremamente sottili della fettina, anche perché veramente, cioè, non si vedono, praticamente non c'è. Comunque il ristorante ha pubblicato delle scuse ufficiali dopo le polemiche online. Ora, non sappiamo se ripagheranno chi è andato in quel ristorante, ma da adesso in poi in teoria sarà un po' meno stealth. Radio Bella e Monella.

0: Bambina a chiudere questa nostra prima mezz'ora insieme in solitaria. Fra poco, seconda mezz'ora, parleremo di sport, non mancate. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Deghi a ridare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
10: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
11: Tanto altro da scoprire.
10: Cosa aspetti? Scaricala.
12: L'estate arriva da Coin.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
15: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
17: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: mettere il dito nella piaga, businessman, a cominciare quest'ultima mezz'ora insieme. Si parla di sport, andiamo un po' ad analizzare ciò che è accaduto durante il weekend. Formula 1, Hamilton trionfa a Barcellona, prima vittoria con la Ferrari. No, non me l'aspettavo fosse la prima vittoria con la Ferrari, così giusto per dire questa cosa. Bravo Hamilton comunque, veramente, da quando ha fatto il cambio di rotta, veramente bravo, bravo, bravo. Canottaggio, 5 medaglie per l'Italia in Coppa del Mondo in Bulgaria, primo storico oro nel doppio femminile con Clara Guerra e Alice Gnatta, un applauso a tutti loro e a tutte loro. Pallavolo invece, anzi noi invece, confermiamo un'altra volta gli applausi perché l'Italia maschile supera 3-0 la Turchia, quindi un'altra grande vittoria nell'ambito della pallavolo, ok? Quindi un abbraccio e un applauso anche a tutti loro. E infine andiamo dall'altra parte dell'oceano, perché? Perché i Knicks durante questo weekend, ieri notte per l'esattezza, domenica notte, quindi tra sabato e domenica per intenderci, si sono portati a casa l'anello NBA, prima volta dopo 53 anni di attesa, dal 1973 che si aspettava a New York, e quindi grande festa, festa grande, un po' di casini, però comunque l'anello è arrivato.
1: Radio Bella e Monella.

0: tutta da cantare.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Va bene lo stesso, Antonello Venditti, 1979, buona domenica, a chiudere questa nostra ora in solitaria, anche in questo lunedì. Noi ci risentiamo domani alle 16, sempre qui su Radio Bella e Monella, tra poco vi lascio con Greta, ma prima arriva lui, Roby Borillo, con i belli di gruppo. Un salutone da Andrea, ciao!
1: Ed ora, su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Roby Borillo di Los Locos, che in questo momento vi sta parlando da Marina di Camerota, quindi vicino a Salerno. Per noi Los Locos sarà una settimana molto complicata, perché ovviamente è iniziato il tour 2026, 90 Caliente Tour, che ci porta in giro per l'Italia. Infatti questa settimana, oggi siamo qui a Marina di Camerota, giovedì saremo all'appuntamento a Cavea, Parco della Musica a Roma, insieme a Maurizio Battista. Poi venerdì saremo a Cremona, sabato saremo a Savona. Mi sta già girando la testa solamente a pensare a tutti i giri che dobbiamo fare. Ma veniamo ai tormentoni di oggi. Dal 1979, ABBA di Gimme Gimme, quindi ci scateniamo, e ci scateniamo proprio a ballare.

0: pezzo Ballo Ballo 1982, la ricordiamo con grande gioia, Raffaella Carrà nazionale, e poi dal 79 di Abba di Gimmi Gimmi. Roby Borillo vi dà appuntamento domani per i belli di gruppo. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti i prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
7: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
8: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Radio Bella e Monella.
11: Se luce la mattina, la mia serotonina, mi fa alzare l'autostima.
10: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
12: 19 e 2 minuti.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump afferma che l'accordo di pace con l'Iran non include alcun allentamento delle sanzioni. Il presidente americano annuncia che venerdì lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto. Trump punta ora a concentrarsi sulla soluzione del conflitto in Ucraina. Lo ha detto lo stesso presidente al termine del bilaterale con Macron a margine del G7 a Vienna. Stasera la cena dei leader che partecipano al vertice. Macron pronto a guidare una missione con Regno Unito, Olanda e Italia. Secondo Ursula von der Leyen non ci sarà pace in Medio Oriente finché il Libano sarà in fiamme. È attesa una dichiarazione video di Benjamin Netanyahu, la prima dopo l'annuncio della firma del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran. Il premier israeliano non è soddisfatto dell'accordo, ma è improbabile che si opponga pubblicamente a Trump. Il ministro Crosetto nel bilaterale con Exet ringrazia gli Stati Uniti per aver spinto l'Europa a prendere sulle sue spalle il peso della difesa. Secondo Exet, per costruire la NATO 3.0 gli alleati europei devono fare di più. E siamo in chiusura ai mondiali di calcio. Spagna e Capoverde sono in campo a Atlanta, 0-0 al termine del primo tempo tra le due formazioni. Dalle 21 in campo Belgio e Egitto a Seattle. In precedenza netta vittoria della Svezia 5-1 sulla Tunisia. La Costa d'Avorio ha superato di misura l'Ecuador per 1-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
5: Da Aeon riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione immobiliare.

0: seconda ora insieme, ora dedicata chiaramente al gossip, perché le tradizioni belle vanno rispettate. Tuffiamoci subito nel meraviglioso mondo di Temptation Island e andiamo a scoprire la coppia formata per ora da Diamante e Bernadette, che col generatore casuale di nomi è lei a scrivere. Dice: partecipo per trovare una risposta dentro di me, perché non riesco a capire perché è lui dice: non riesco a capire perché non do a Bernadette quello che mi chiede da tanto tempo. Lei dice: ho 30 anni ma sono fidanzata con Diamante da 16. Ammazza, dice, io gli chiedo sempre di sposarmi, lui dice che non è pronto, non mi dà spiegazioni, non mi fa una promessa. Ma loro hanno bisogno del programma per capire, perché altrimenti in autonomia non son capaci, serve l'amministratore di sostegno. Poi abbiamo Andrea e Iris, sesta coppia, lui barman, lei infermiera. Lei dice: sono fidanzata con lui da 3 anni, scrivo perché in autunno ho scoperto delle chat con diverse ragazze. C'erano foto abbastanza esplicite, le ho trovate anche qualche giorno fa, quindi questa è da mesi che ha le corna. Ma non ha capito! C'ha bisogno di Temptation Island! Lui ha avuto il coraggio di dire che se ha questi atteggiamenti è a causa del comportamento di lei, che ritiene insopportabile. Allora, tu sei cornuta, però lui è struzzo. Cioè, proprio una copia mala sortita. Le dice: mi domando se è questo che merito nella vita. Io penso non lo meriti nessuno. Ma arrivati a un certo punto, carissima, mal che si vuole, non duole.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Beyoncé e Superman, andiamo a scoprire l'ultima coppia di Temptation Island. Ci sono delle coppie che hanno magari delle problematiche, dici ok, forse un periodo distante può aiutare a chiarire, e ci sono delle altre coppie dove dici ma davanti alle corna, ma che devi capire? Non è abbastanza chiaro? Dunque abbiamo Rosario e Alessandra. Lei dice ho 26 anni, siamo fidanzati da 2 anni e 8 mesi, conviviamo a Napoli. Ho scritto perché lui mi ha tradita. Ho perso la fiducia e sono diventata gelosa. E mi verrebbe anche dire come darti torto. Mentre stava con me a Milano, lei è di Milano, aveva un'altra ragazza a Napoli, quindi aveva 2 relazioni parallele. Nonostante tutto, ho deciso di nonostante le corna, tesoro, ho deciso di lasciare la mia vita a Milano per seguire lui a Napoli, lasciando le mie abitudini, la famiglia, il lavoro. Voglio capire se ho fatto la scelta giusta. No, tesoro, fa una cazzata. Te lo dico, cioè, è proprio no, non è. Questo ti mette le che non sono corna. Questa è una relazione parallela e tu ti trasferisci da lui. Io davvero in questi casi credo che il programma non serva. Sarà per questo che sono uscite delle anticipazioni che parlano di record di falò anticipati. Certo, perché a prescindere non dovevano entrare nel programma. Ci sarà uno dei due che fa una figura di melma, l'altro si garantisce un posto in un reality, va bene, queste sono le dinamiche, ok? Però addirittura le registrazioni, che di solito durano 21 giorni, potrebbero durare solo 10. Questo per farvi capire il livello di quest'anno. Trash proprio stellare e noi ci cantiamo sopra.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Siete sempre su Radio Belle Monelle ed è sempre il momento del gossip. La settimana scorsa col mio amico Rocky, che non posso dire mi manchi già perché se è lunedì come ci arrivo il venerdì. Ad ogni modo avevamo parlato di The Traitors 2, sono iniziate le riprese, avevamo detto anche quello che dovrebbe essere il cast. Poi chiaramente fino a quando non viene fatto l'annuncio ufficiale eccetera non ne puoi avere la certezza. Però nel dubbio sembra che due concorrenti stiano facendo del depistaggio, perché chiaramente tu non puoi pubblicare sui social perché altrimenti si capisce chi è stato eliminato se pubblichi prima della fine delle riprese, capito? Oppure puoi scegliere proprio di depistare, come hanno fatto Lorella Cuccarini, che ha pubblicato delle foto di Firenze, quindi dicendo io qua sto, però noi non possiamo essere sicuri, ci avevano data come certa alle registrazioni. E l'altra è Cami Hawk, che devo dire io ho tenuto monitorata le storie, questa pubblicava fiorellini, ha detto che ha iniziato un nuovo gioco, ho detto boh, ma non doveva essere. Poi mi sono ricordata, effettivamente tu le storie le puoi registrare, i video, cioè lei se li ha fatti a casa, ho riconosciuto il background, le puoi fare prima e caricarle in un secondo momento, quindi questi sarebbero dei tentativi di depistaggio. C'è invece qualche altro concorrente tipo Giulia Salemi, Valentina Napi, che hanno pubblicato altri contenuti preregistrati per materiale pubblicitario che può essere stato anche pubblicato dallo staff. Però devo dire il caso appunto di queste due non lo so, mi lascia per cioè sono in gara, non sono in gara, le hanno eliminate, era un depistaggio. Ci dormirò comunque stanotte, eh.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Saremo io e te per sempre, legati per la vita che

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
1: Delex.it.
0: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
1: Prenota subito una prova.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
0: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
10: Antonello Cerri suona
11: Italiamo.
12: Italiamo.
13: Italiamo.
14: Italiamo.
10: La grande festa italiana.
15: Vogliamo cominciare?

0: E anche oggi la nostra pillola italiano by Antonello Cerri, che non è solo a quest'ora, eh no, perché lui appare nel corso della giornata, selvatico come un Pokémon, quando meno te l'aspetti. Noi con la Pokéball, è troppo millennial, vero? Sì, forse è troppo millennial. Grazie Antonello.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Andiamo ad occuparci di una notizia che è rimbalzata ovunque, ovunque, e che mi vede Kimi e Kim. E dici, e chi, in che senso? Kimi Antonelli e Kim Kardashian. Cos'è successo? Kim Kardashian è fidanzata da qualche tempo con quella creatura divina che è Lewis Hamilton. Che meraviglia. Ad ogni modo, ecco, sono fidanzati e quindi giustamente lei va a sostenerlo, va a vedere le corse. In una corsa in particolare, lei, insomma, sentiva caldo, aveva bisogno di tamponarsi la fronte, ha trovato un asciugamano abbandonato, lo ha preso e l'ha utilizzato per tamponarsi la fronte. Peccato che il suddetto asciugamano fosse di Kimi Antonelli, qualcuno del team lo aveva appoggiato, non ha fatto in tempo a recuperarlo e quindi Kimi si è ritrovato senza. Da qui, figurati, questo c'ha 19 anni, utilizza i social in una maniera incredibile, c'ha 7 milioni di follower, ma che gli vuoi insegnare a questo? Ha fatto un video proprio scherzando su questa cosa. Hai visto il mio asciugamano? L'hai visto? L'hai visto? L'hai visto? Kim, che ha qualche anno in più, ma che di social se ne intende anche di più, cosa ha fatto? Gli ha fatto recapitare un asciugamano personalizzato con scritto da, per Kimi, da Kim. E quindi ovviamente lui, per far capire che si è trattata di una cosa divertente, goliardi, cioè nessuno si arrabbia, questi c'hanno i miliardi, ti puoi figurare se si rubano gli asciugamani fra di loro, ma ci mancherebbe altro. Comunque Kimi ha fatto un video anche per questa cosa. Vedi, questo si tratta, saper usare bene i soldi. Questi c'hanno i milioni perché li sanno fare, cioè li sanno fare, non c'è niente da dire.

D'altronde Radio Belle Monella è o non è tutta da cantare? E non poteva che esserci Acqua e Sale, la più cantata per i duetti di karaoke. Dunque c'è un argomento che sta tenendo banco da qualche giorno a questa parte, c'è una polemica che riguarda un concerto di Cesare Cremonini. Perché, allora, devo dire, a me è proprio apparso, perché io non cerco il gossip, vada bene, è il gossip che viene da me, il mio algoritmo sa! Come il mondo della danza, anche l'algoritmo sa. Mi è apparsa su TikTok questa ragazza che era una fan di Cremonini dalla notte dei tempi, dal 98, come me, il primo concerto della mia vita, il Luna Pop, raccontava di diverse cose del concerto in questione che appunto non andavano bene. C'è da dire, lei si è presentata al concerto forse mezz'ora prima dell'inizio, quindi non è che puoi pretendere di stare sotto il palco se arrivi tardi. È chiaro che chi prima arriva meglio alloggia. Poi evidenziava tutta una serie di problematiche sulle quali alcune persone che erano presenti le hanno dato ragione, altri hanno fornito un'altra versione, quindi non abbiamo ben capito se tutti i problemi segnalati fossero davvero problemi o se fosse semplicemente la percezione di alcuni. Questo non è chiaro. Fatto sta che anche Cremonini è una certa sa scassata, perché a parte che ha bloccato alcuni utenti e proprio sotto ai post in uno dei commenti ha detto: questi concerti li facevano anche 50 anni fa senza schermi, senza una passerella da 100 metri, con la tecnologia audio dei nonni. Il pubblico non sentiva una fava, ma capiva cosa stava accadendo. Oggi il pubblico ha lo stesso ego degli artisti, per questo voglio fermare questa macchina. Il concetto di grande evento è stupendo, ma porta fuori strada rispetto alla musica attuale. Apriti cielo, non avesse mai detto che il pubblico ha lo stesso ego degli artisti. Perché? Perché effettivamente sono le persone che sono andate a fare il video sui social. Ma lo fai perché davvero non andava bene qualcosa? Oppure ti interessano le visualizzazioni? Radio Bella e Monella.

0: Ed è arrivato il momento di salutarci. Termina qui il nostro lunedì, qualcuno dirà per fortuna, ma io vi dico, domani andrà meglio magari. Dalle 19 alle 21 vi aspetto su Radio Bella e Monella. Ciao! Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Accetto i rifiuti da adeguarti al Rentri. Il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
6: Rifiuto.
5: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
6: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Radio Bella e Monella.
8: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora, le 21.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio.
10: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su deghi.it.
12: Devi scegliere, cliccare
13: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provarti.
13: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
17: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: voce straordinaria di Elodie, dimenticarsi alle 7 qui su Radio Bella e Monella. Signori, è finalmente il momento del resocontone.
1: In tanti probabilmente non se ne sono resi conto.
0: In troppi.
1: In tanti probabilmente si chiedono che sarà successo. Ed è proprio grazie a Radio Bella e Monella che arriva il
0: resocontone. Tutte le notizie che forse vi siete persi durante questo weekend che vi sono passate così sotto il naso.
2: Esattamente, come Yannick Sinner questo fine settimana non ha vinto niente.
0: No, poveretto, sta anche purtroppo poco bene, adesso speriamo che stia bene, dai, che migliori.
2: In bocca al lupo, una pronta guarigione, assolutamente. Ma sicuramente vi siete persi durante questo fine settimana perché magari non avete prestato abbastanza attenzione o perché magari non vi interessava assolutamente niente.
0: Ah, il mondiale?
2: No.
0: Mio.
2: Anzi sì, hai anticipato il resocontone, come al solito.
0: Non ho detto ancora nulla, puoi dirlo adesso.
2: È iniziato il mondiale 2026 tra Messico, Canada e Stati Uniti. L'Italia non è ancora scesa in campo.
0: No, quindi.
2: Tenetevi pronti, ci sono 12 gironi, prima o poi scendere in campo.
0: Sì. Entro 4 anni dovrebbe scendere in campo.
2: Esatto.
0: Forse salutiamo
2: il presidente della FIFA Infantino che ci ha perculato pur essendo italiano.
0: Certo. Non è svizzero?
2: No, è italiano.
0: È italiano.
2: Magari sarà italo-svizzero, svizzero-italo,
0: sì,
2: adesso non lo so.
0: E ci percula dicendo che anche a 60 squadre non entreremmo.
2: Esatto. C'era un collegamento sull'entrare che non è il caso di fare perché ci stanno ascoltando i bambini.
0: Lo so.
3: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
0: Lo so, però che Infantino, ma va.
2: No! Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Carina Baby K qui su Radio Bella e Monella, è il momento della nostra seconda parte del resocontone di giornata.
1: Perché sicuramente vi sarete persi in questo fine settimana di Temptation Island, caro Andrea.
0: Ah, però.
1: Preparati perché anticipa la partenza, la messa in onda.
0: Oh.
1: Eh sì, invece che andare in quel di luglio sarà anticipata al 24 di giugno.
0: Perfetto, perfetto. C'è anche un messaggio a chi ha fatto questa scelta. Attenzione.
2: Andiamo a bruciargli la
1: cazzagna.
0: È giusto così, è normale.
2: Non è normale,
0: ma finisce prima, spero. Comunque, no? Come...
1: secondo me avrà così il a furor di popolo. Diranno: no, vi prego, continuiamo, portiamolo avanti.
2: Oh, sì. Andiamo a bruciarli
0: per forza. Sì. Va avanti ancora a lungo. Certo.
1: Non credo
0: che il professor
1: Barbero si presti a fare queste cose qua.
0: Credo che abbia altre parole.
1: Ah, dici.
3: Radio Bella e Monella.

0: LDI H7 con Santa su Radio Bella Monella. Chiudiamo la nostra prima mezz'oretta insieme.
1: Di già?
0: Eh sì, il tempo vola quando ti diverti.
1: Vabbè, il tempo fugge, signori. Fra pochissimo torniamo qui con voi.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monelli, sì. Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: Grazie al nostro Antonio. Ah no, al nostro Matteo Monti. Mamma mia, Antonello Monti, condonatella Milani, volevo dirti.
2: Lo stato sociale, una vita in vacanza.
1: Lazzo Spagna, tamo tamo tamo.
2: Grazie Matteo.
0: Bella e Monella.
2: Stanno confusi i capelli, quindi
1: lo so,
2: sai com'è.
1: Lo so. Tanto scusami, anche Antonello Monti non è male come nome.
2: Non credo. Però detto questo, sì. Amici hanno stimato quali sono i 3 telefoni vintage che oggi valgono una fortuna,
1: e
2: ovvero
1: quali?
2: Oltre i 3.000 euro.
1: Quali sarebbero? Li vogliamo già dire, spoilerare questi
2: Vai.
1: Incredibili 3 modelli? Sono tra l'altro modelli Nokia.
2: Esatto, okay. Tutti quanti, perché all'epoca c'è stato il boom di questa compagnia.
1: Allora, raggiungono prezzi da oltre 1.000 euro appunto. Il Nokia 3310,
2: okay.
1: Noto per la durata della batteria, in effetti è ancora funzionante, quello che viene valutato così. L'8110,
2: sì.
1: Che c'è in Matrix, è presente quello che gli arriva,
2: sì,
1: la
2: quello
1: chiamata.
2: Piccolino, se non sbaglio.
1: Esatto. E infine un altro uscito nel 2005, il Nokia 8800.
2: Ok, quindi tendenzialmente vanno da un valore minimo, tra virgolette minimo, di 1000 euro fino ai 3000 euro.
1: Dell'8800, quello che scorreva, per intenderci, uno dei primi scorrevoli, ecco, in uscita. Poi sono arrivati tantissimi. Tu ce l'avevi uno scorrevole?
2: Sì, ce l'ho avuto, non mi ricordo, mi pare che fosse tipo il 5200.
1: Dopo quanto l'hai rotto?
2: No, credo funzioni ancora.
1: Vedi,
2: credo.
1: Io avevo il Siemens che scorrevi, okay. E dopo un po', cioè, andare avanti.
2: Ho rotto il Siemens in una maniera incredibile, ma perché sono scemo io, pirla. Da tutto quello che vuoi.
1: Dopo ne parliamo.
2: Amici, al 393-7366-170, noi vorremmo sapere da voi qual è stato il vostro primo telefono cellulare. Radio Bella e Monella.

0: Dal 2008 in Egramaro con Meraviglioso su Radio Bella Monella vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qual è stato il vostro primo telefono cellulare, perché hanno stimato tre telefoni vintage che oggi valgono dai 1000 ai 3000 euro, sono tutti e tre Nokia.
1: Esatto, Nokia a quanto pare sta facendo fare molti soldi a chi ha comprato Nokia appunto anni fa, va bene?
0: Esattamente.
1: Salutiamo gli amici svedesi. Se non
0: però attenzione, perché tra poco vi diciamo anche quali altri marchi ovviamente hanno dei telefoni che valgono molto.
1: Certo, ce ne sono almeno altri due marchi, ok, differenti. C'è Donatella che ci scrive parlandoci del suo primo telefono cellulare, dice: ciao, il mio primo telefono era un Nokia azzurro.
0: Non credo che fosse, però
1: era la tipologia, sì, azzurro.
0: Allora io devo essere sincero, dopo il 3310, sì, ok, ce n'è stato uno che aveva le bande laterali che erano azzurre, ce l'avevo anch'io, non sì, mi ricordo il numero, chiedo venia assolutamente.
1: Ah, mamma mia, aspetta, era tipo 6400.
0: Vabbè, adesso non andiamo.
1: Era quello che non era lineare, era tipo bombato sui lati.
0: Esattamente.
1: Classico, sì, sì, sì, certo, sì, certo, certo.
0: Quindi vero, probabilmente aveva quello, perché vado con il colore azzurro, molto semplicemente, ma non per altro.
1: Non riuscirò a dormire questa notte.
0: Ti vedo, infatti,
1: questo
0: già tutto sudato.
1: No, sto facendo una fatica incredibile. Qual era il vostro primo telefono cellulare?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Pagante con Pettinero su Radio Bella Monella. Chiudiamo la nostra prima ora insieme, ma la domanda rimane buona anche per la seconda.
1: Qual è il vostro, è stato anzi, il vostro primo telefono cellulare? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
1: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Bossa nostra Gaia ad aprire questa nostra seconda ora. Tra l'altro salutiamo il nostro Carletto Ancelotti a proposito di Brasile.
1: Ah, è vero.
0: Ha pareggiato la prima, però adesso vedremo cosa andrà a fare fra poco. Fra poco, perché insomma, tornerà in campo.
1: Sì, esatto. Noi attendiamo con ansia che scenda anche in campo l'Italia. Detto questo, no, amici, no, apriamo la seconda ora insieme. Andrea e Alvisa, fino alle 18 vi stiamo chiedendo qual è stato il vostro primo telefono cellulare nella vita vostra.
2: Ciao ragazzi, ciao. Mio primo cellulare
0: nella vita nostra, devi dire
2: 13 no. settembre 1996, ecco. Motorola 6200, nero e giallo,
0: 6200.
2: Con l'antennina che tiravi fuori, mamma mia che ricordi. Non ce l'ho più. Mia moglie deve avere ancora il suo primo 3310.
0: Però,
2: se è vero che vale tutti quei soldi lì, glielo foto
0: no,
2: e lo vendo.
0: No, non si fa. Beh, però potreste venderlo insieme.
1: Mettilo in condivisione.
0: Comunque abbiamo visto il Motorola 6200 GSM, bibi, molto bello.
1: È molto
0: bello. Cioè, insomma, stiamo parlando
1: all'epoca
0: un telefono
1: molto bello.
0: Ha 30 anni oggi ed è anche per adesso è molto carino. Poi insomma, a me piace una cosa. No, però a me piacciono questi telefoni che ormai cataloghiamo come vintage, perché c'è la selezione. Cioè io mi ricordo, non so te, ma in classe tipo alle medie, che erano i primi cellulari,
1: ognuno
0: che
1: aveva un telefono diverso,
0: che bello, che bello,
1: tutti uguali, vabbè.
0: Tutto colorato, tutto diverso, tutto di qua, tutto di là. Invece adesso sono tutti uguali, anche le varie marche, comunque devi far fatica, diciamo, ma che cos'è quello? Ah, ok.
1: Ma perché come una volta, anche adesso devi puntare tanto sulle cover, è quello il fatto, capisci?
0: Capito, però telefono da 2 milioni di euro, la cover da 3 centesimi.
1: Così va. 393-7366-170, qual è stato il tuo primo telefono cellulare?
3: Radio Bella e Monella.

0: potete anche restare per quanto mi riguarda, dai. Sara Toscano e Mida qui su Radio Bella e Monella, vi stiamo chiedendo al 393-7366170 il vostro primo telefono cellulare qual è stato?
1: C'è lei che scrive: Hola!
0: Hola!
1: Buon pomeriggio carissimi, negli anni 2000 presi il Nokia 3310 ed è in cantina, chissà se vale.
0: Occhio che detto. Costa come una catapulta, attenzione.
2: Cioè, beh, secondo me costa di più la catapulta, cioè 1000 euro, catapulta
0: no,
2: storica.
0: Tu devi prenderla, adesso però, all'epoca invece.
1: 1000 Ducati.
0: Costava 2 sesterzi.
1: No, che sei, 2 sesterzi. A parte che erano un delirio di soldi 2 sesterzi, però va bene. Nokia 8110, quello a banana.
0: Quello a banana.
1: No, adesso devo cercarlo.
0: Ma perché devi? Ma non possiamo mostrarlo ai nostri ascoltatori.
1: Nokia 8110, devo cercarlo io. È vero, era a banana.
0: Ma se, era la banana gigantesca, davvero.
1: Ma che roba? No, gigantesca no, però era lievemente curvo, aveva il lo sportellino davanti che scorreva, ok? Uno schermo anche abbastanza grande.
0: Ma era uno dei primi a colori allora tendenzialmente.
1: In teoria sì, però questo qui è quello 4G, quello statico.
0: Allora vai,
1: eccolo qua. Okay. No, ma era simile, solo che lo schermo era più grande, nulla di diverso.
0: Però una banana grigia non la mangeresti mai.
1: No, infatti, però lui l'ha preso giallo, a quanto pare, perché sembra banana.
0: All'epoca c'era anche giallo. Molto bene. Dopodiché c'è anche chi dice: "Ciao, il mio telefono è stato il Motorola anni 99".
1: Non lo ricordo, Motorola anni 99.
0: Ma però, prima o dopo Cristo, mi verrebbe da chiedere.
1: Prima. Voglia.
0: Assolutamente prima. 393-7366170. Qual è stato il tuo primo telefono cellulare? Radio Bella e Monella.

0: 1986 Righeira, innamoratissimo su Radio Belle Monella, 393-7366-170, il primo telefono cellulare che hai mai avuto.
1: Ciao Belle Monella, ci scrive Tamara, dice il mio primo cellulare è stato l'Ericsson giallo.
0: Ah,
1: ma cosa? L'Ericsson giallo, cos'è? Che descrizione è l'Ericsson giallo?
0: Era quando tenevi premuto, facevi ecco,
1: queste descrizioni precise che mi date, vabbè.
2: Motorola 8007.
1: Vedi, bravo, Motorola 2007, abbiamo siamo andati a vederlo,
0: giallo.
1: Molto bello, non ho detto giallo, però molto bello, molto anche insomma retro oramai, però vero. Interessante, non
3: Davide,
1: male.
3: Ciao.
1: Chi c'è? Ehi.
3: Andrea.
0: Andrea.
1: Grande Adriano.
3: Io avevo il primo telefono, era il Ericsson GA318.
1: Bello.
0: Che sembra
1: visto?
0: Tipo una mossa dei Power Rangers.
1: Sì, GA318. Esatto. È questo qui, tipo.
0: Sì, sembra che tu ti sia fatto male, ma invece no, stava facendo lo scioccherellino.
1: Per forza.
0: Però
1: ragazzi,
0: ti stavi per fare male.
1: Sì.
0: Hai avuto uno stiramento, però.
1: Non sento più il ginocchio. Dopo...
0: Benissimo.
1: Vediamo come va, vediamo.
0: 393-7366-170.
1: Il vostro primo telefono cellulare.
4: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Oh.

0: pezza porno a chiudere questa mezz'ora. Abbiamo avuto una piccola perdita, non so se hai sentito.
1: Una piccola perdita dopo porno, però non ci sta. Scusa.
0: Cose che capitano.
1: Amici, chiudiamo questa mezz'ora, piccola pausa e siamo qui.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
5: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delex.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delex.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
9: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: Grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare gli 883 con Nicky, l'ultimo bicchiere.
1: Il Blasco Vasco Rossi con Non l'hai mica capito.
0: E Goldrake alla barda spaziale.
1: Non c'era anche questa seconda parte.
0: No, no, c'era alla barda spaziale. Sì. È quello che grida lui. Grazie Antonello!
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Stiamo parlando di telefoni, il vostro primo telefono cellulare. Qual era? 393-7366-170. Sentiamo Daniele che ci ha mandato un messaggio vocale. Vai.
0: Diga.
1: Pronto?
3: Il mio primo telefono è stato il Motorola StarTAC.
1: StarTAC.
3: Si apriva come un portafoglio, si tirava sull'antenna ed era il primo telefono richiudibile.
1: Sai perché si chiamava così?
0: Perché dovevi urlare alla barda spaziale!
1: No.
0: Era
1: per...
0: Ah no.
1: Perché dopo la 400esima volta che la apriva c'era StarTAC! Esatto. E si rompeva,
0: sì,
1: capito?
0: Sì. E ovviamente scendeva anche giù qualcos'altro, probabilmente
1: certo.
0: cielo, e non era pioggia.
1: Ciao ragazzi, il mio era un Motorola anni, penso 99 o 2000, c'erano ancora le vecchie lire. Per la ricarica mia figlia lo chiamava cabina telefonica.
0: Beh certo, una volta quando sono iniziati a venire fuori i primi cellulari un po' più piccolini, tutti quei quelli che magari avevano il telefono più grande gli si diceva: ah, ma tu hai ancora la cabina telefonica.
1: È vero, che andavi in giro col borsello tipo, no?
0: Esatto, sì, come non so, un James Bond o un Kingsman, ok? Che vanno in giro con le valigette, solo che loro dentro c'hanno gli Uzi, fucili, mitragliatori e quant'altro. Tu avevi il telefono grande come una casa.
1: Forse avevi Snake.
0: Forse avevi Snake. E tu invece, qual è stato il tuo primo telefono cellulare? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monelli.

0: Alfa, buon vento su Radio Bella e Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento del vostro primo telefono cellulare. Quale è stato? Ovviamente, se vi ricordate il modello, se no tendenzialmente l'anno va anche bene. Dai.
1: È arrivato lui che dovrebbe già prendersi un altro telefono cellulare, come diciamo sempre.
2: Telefono,
1: sì. No.
2: Ericsson
0: T10. Basta.
1: No, ma è ancora quello, eh?
2: Viola.
1: È ancora quello.
0: Perché
1: usa ancora quello, no, okay. È così, lui sta usando ancora quello, infatti bello. Ha questo suono particolareggiato, capito?
0: Tutti direbbero una
1: retro, un suono retro,
0: un
1: così
0: suono
1: tutti.
0: Che arriva dal retro.
1: No.
0: Vai.
3: Ciao. Il mio primo cellulare è stato un Nokia 1011.
1: Qual è il Nokia 1011?
0: Sai che non lo so, secondo me lo incidevi con il martello e scalpello, probabilmente un Nokia 1011.
1: Sì, abbiamo le immagini. Me lo ricordo, addirittura c'aveva il cordicino per tenerlo su.
0: Per schiacciare il tasto dovevi essere in tre, perché sennò non riuscivi a digitare il numero.
1: Tanto nelle immagini che troviamo online ci sono tipo scritte in tedesco, insomma, particolari. Non
0: sarà stato di tanti anni fa, probabilmente.
1: Non era di così tanti anni fa.
0: Stiamo parlando
1: comunque delle fine anni 90, perché questo è la tipologia del telefono. Mi piace perché quando vediamo certi telefoni, vediamo anche delle non cover, ma vediamo i porta telefoni. Perché un tempo c'era questa idea, no? Tutti i porti telefono, e quindi c'era il borsellino.
0: Molto probabilmente erano porte occhiali una volta,
1: certo,
0: che sono stati utilizzati come porta telefoni.
1: Sì,
0: dopo.
1: Sì, sì. Allora, queste cose sono sensazionali. Poi sono diventate cover, passando per le cover a portafogli, te le ricordi quelle che
0: certo.
1: E ancora qualcuno ha, certo. Non sono esattamente comodissime, però qualcuno lo utilizza, magari.
0: Però sai, fai la mossa di polso e ti chiudi spaccandoti
1: il polso pure.
0: Il polso e anche il telefono.
4: Radio Bella e Monella.

0: Player 44, estate 80 su Radio Bella Monella. Chiudono le nostre due ore insieme, quindi amici, ci si sente domani.
1: Di già, veramente sì. Qualcosa di incredibile.
0: Ma non con te,
1: Però abbiamo finito, sì, io fra pochissimo torno. Un'altra ora insieme dalle 18 alle 19 con me, Andrea Ferrara.
0: Io invece ritorno dalle 15 alle 16 in solitaria domani, poi 16-18. Salutiamo anche tutti voi che ci state ascoltando in notturna.
1: Un salutone,
0: ciao.
1: Buonanotte.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano